Donna, non hai problemi, son convinta che la vita è tutta lì. Invece no.